0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Buongiorno, vorrei sentire la canzone di Albano e Romina Power, Felicità. Buona domenica a tutti quanti, grazie mille, buon dì.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel che tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

0: sembra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Central Park.
2: Radio Central Park.